Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Amai trite parole che non uno osava. Mi incantò la rima fiore amore, la più antica, difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Amo te che mi ascolti, e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

sono un filosofo overground, nessuno sa che sto ricostruendo le nuove basi della vostra vita.

nel mondo post-capitalista. Ci avevo anche in mente stasera di andare a cena con Pamela. Le ho telefonato. Mi ha risposto: forse. Sono un filosofo overground. La mia dialettica è così globale che c'ho l'idea di proiettarmi oltre all'euforia multiraziale. Che poi anche Pamela c'ha un modo di ragionare, ma per carità, ognuno fa quello che vuole. Però una normale non avrebbe detto forse, avrebbe detto sì o no.

la casa. Sì, ma non capisco perché Pamela continua a uscire con quelle lì invece di venire a cena con me. C'è una bella differenza dal punto di vista culturale. Una volta con le donne bastava citare un Marcuse qualsiasi e il successo era sicuro. Con Marx ho vissuto di rendita per anni. Una volta ce l'ho fatta anche con Hegel, di cui non ha mai capito niente nessuno. Come sono cambiati i tempi per me, che sono un filosofo overground. Promuoverò un convegno sul potere, sulla realtà di un uomo alla deriva che sta perdendo ogni morale. Io invece sto perdendo la testa per Pamela. Non si decide, non si abbandona, non si concede mai a me. Non mi dice proprio di no. A volte mi lusinga, a volte mi sfugge. Mi tiene in forse. Ma come si fa a non prendere sul serio uno che ha dedicato tutta la sua vita al grande enigma dell'umanità? C'è una bella responsabilità.

prendiamo una a caso. Pamela, le ho chiesto di diventare la mia donna per tutta la vita. Inutile dire che mi ha risposto forse. Le scrivo delle lettere, le faccio dei regali, libri, tanti libri. Le faccio dei discorsi così belli, così profondi, che se ci fosse qui una Madame Curie, una Rosa Luxemburg, o al limite anche una Rita Levi Montalcini, cadrebbe svenuta ai miei piedi, data l'età. Pamela no, dice che non è il suo genere. Ah sì? Allora io mi ammazzo, va bene? A volte bisogna tentare il tutto per tutto. Davanti a lei prendo un tubetto, non di optalido, un tubetto intero. E giù, lei mi guarda e via a ballare. Dal dispiacere ho vomitato tutto, subito. Non c'è niente a fare. Io quando soffro non le faccio tenerezza, non le faccio amore, non le faccio neanche pietà. Proprio io, che sono l'unico che l'ha capita veramente. Proprio io che ho saputo penetrare purtroppo solo la sua anima. Proprio io che ho scritto un saggio ancora da pubblicare intitolato Fenomenologia dell'amore, data l'età ai nostri giorni. 5 volumi. Proprio io che sono un filosofo overground. Pamela?

0: E il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto.
1: Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

0: tutto un altro sound.
1: Secondo me quella sedia lì va spostata. Anche secondo me quella sedia lì va spostata. Facile dirlo quando l'hanno detto gli altri. Se per questo sono anni che lo dico e nessuno mi ascolta. Da un'approfondita analisi storica e sociologica viene fuori che quella sedia pesa dai 9 ai 10 kg. Non sono d'accordo. Dai sondaggi il 2% degli intervistati dice che pesa dai 5 ai 6 kg. Il 3% dai 6 ai 7 kg. Il 95% non lo so e non me ne frega niente. Basta che la spostiate. Secondo me per spostarla ci vorrebbe qualcuno che la prendesse delicatamente per la spalliera e la mettesse da un'altra parte. Eccesso di garantismo. Al punto in cui siamo è assolutamente necessario prenderla in qualsiasi modo, anche a calci. A calci? Ma questo è profondamente antidemocratico e anticostituzionale. Se è così, cambiamo la Costituzione. Non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro. Nel frattempo, propongo di indire un referendum. Non si troveranno mai 500.000 firme per spostare una sedia. E allora non c'è scelta. Elezioni anticipate. No. Elezioni oggi no, sarebbe troppo grave per il paese. Forse domani. Rimane il problema urgente della sedia da spostare. Su questo sono d'accordo, può essere un punto d'incontro. Parliamone. Parliamone. Parliamone.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: trasformare il suo spirito in carne è ancora di più di una donna che ama la poesia. Sono loro le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro o che non sa vivere senza la musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. E che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così, eh? Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami o no, da una donna così, non si torna indietro. Mai.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto, scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Sì, I Will Always Love You era sua insieme a tantissimi altri brani. Scompare l'autrice di I Will Always Love You, Dolly Parton. Bruno Le Maire vuole una capitale unica per l'Europa, Francia, Germania, Italia e altre nazioni, una capitale unica. E Macron vuole un parco manga, ne abbiamo parlato ieri, ma Disneyland Paris è stato quasi sempre in perdita. Benvenuti a IMEC 1575 News, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per mercoledì 26 agosto 2026, in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com, in redazione Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Dolly Parton è morta ieri, 25 agosto, 80 anni, nella sua amata Tennessee. Con lei scomparono delle figure più grandi e riconoscibili della musica americana, cantante, compositrice, attrice, imprenditrice e filantropa, capace di attraversare più di 60 anni di cultura popolare senza mai rinunciare alle proprie radici. Era nata il 19 gennaio 1946 nell'East Tennessee, quarta di 12 figli in una famiglia poverissima che viveva in una piccola casa sulle montagne delle Smoky Mountains. Il Tennessee non fu soltanto un luogo della sua nascita, fu materia prima della sua musica. Suo padre, Lee, lavorava la terra e allevava bestiame, mentre sua madre le trasmise l'amore per le ballate, per il canto. Dolly cominciò a scrivere canzoni da bambina e a esibirsi giovanissima. A 13 anni era già sul palco del Grand Ole Opry e nel 64, appena finito il liceo, partì per Nashville con una valigia di cartone per inseguire il suo sogno. Si potrebbe dire che suo padre allevava mucche e Dolly allevava canzoni. Ne avrebbe scritte più di 3.000, trasformando ricordi, dolori, amori e storie della gente comune in musica. A Nashville arrivò il successo, prima accanto a Porter Wagoner e poi come solista. Tra le sue canzoni più celebri ci sono Jolene, la drammatica supplica alla donna che potrebbe portarle via l'uomo amato, Coat of Many Colors, ispirata alla povertà, 9 to 5, diventata un inno alle donne che lavorano, Here You Come Again, Island of the Stream, e il grande, in grande duetto con Kenny Rogers e naturalmente I Will Always Love You, scritta da Dolly nel 1973 come addio professionale a Wagoner. Una canzone già enorme nella sua versione, poi trasformata da Whitney Houston in un fenomeno mondiale, come scrive il Country Music Hall of Fame. Ma ridurre Dolly Parton nei suoi dischi sarebbe impossibile. Fu attrice con film come 9 to 5 e Steel. Magnolias, produttrice, donna d'affari e crescita di Dollywood, il grande parco tematico del Tennessee. E soprattutto fu una straordinaria filantropa. Con l'Imagination Library ha portato libri gratuitamente a milioni di bambini, mantenendo sempre un legame profondo per la terra, anzi con la terra e con la comunità da cui era partita. Il suo percorso, da una bambina poverissima dell'Appalachie a una delle artiste più amate della pianeta, è una delle più sorprendenti storie americane di riscatto. E per onorare Dolly, ascoltiamo ancora una volta, prima del resto delle notizie, I Will Always Love You, nella sua versione live.

0: Thank you. Thank you. Thank you so much. We'll be right back after this commercial. Thank you.
1: Editoriale di Rachel. Il circo dei conti da cartapesta. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Disneyland Paris ha 15-16 milioni di visitatori. Ma i conti lo mostrano più come un mulino a vento che non come una miniera d'oro. Com'è possibile che un parco che incanta bambini e adulti con topi parlanti riesca a distribuire profitti solo una volta su due? Forse perché i soldi finiscono subito in nuovi ottovolanti, hotel a tema e merchandising, trasformando il profitto in un ciclo infinito di reinvestimenti. È davvero una forte marginalità? O solo un eufemismo per dire non ci resta nulla? Poi arriva la notizia del nuovo concorrente saudita, pronto a spendere 6 miliardi per tre parchi a Sharjah. Strano che la stampa dica che la concorrenza sarà benefica per i turisti. Come se una pioggia di investimenti non fosse altro che un temporale che rischia di allagare il già fragile equilibrio finanziario di Disney. Dove ho il timore che questi soldi provenienti dal fondo sovrano ne possano trasformare la regione in un parco tematico del petro. Capitalismo? Eppure il reportage cita cifre di crescita, tassi di occupazione e margini impressionanti di Asterix e poi di UFO, mentre dimentica di chiedersi chi paga davvero il conto. I 20.000 dipendenti con salari gravati da 1 miliardo di euro di costi fissi. O i familiari che svuotano i portafogli per souvenir che costano più di un biglietto. In un'epoca in cui l'inflazione morde più forte delle montagne russe, la retorica della rentabilità suona più come una canzone di plastica. In conclusione, la narrazione media ci dipinge un paesaggio di prosperità che si fonda su una costante corsa al investimento, cui quasi a dimostrare che la vera attrazione è il flusso di denaro che entra ed esce, non le magie di Topolino. Ma quando l'ultimo ingresso è pagato, ma il parco resta ancora in rosso o è solo un trucco di luci e fuochi d'artificio per farci credere che tutto vada bene? Quando giorno, un monaco chiese al maestro: se un parco d'intrattenimento attira milioni di visitatori, ma registra profitto solo una volta su due, qual è la natura delle ricchezze che offre? Il maestro rispose: la ricchezza è un ricco che rimbalza tra lei. Un cagno russo è solo chi ascolta il silenzio tra due urla capisce il vero valore. Il monaco insistette: allora, quando un nuovo impero investe miliardi per costruire altre montagne russe, il pubblico guadagna o perde la sua libertà di scelta? Il maestro sorrise: il pubblico sceglie il viaggio, non la meta. La libertà è capire che ogni corsa è una lezione di caduta e risalita, e che il vero premio è il sorriso di chi, stanco, si alza ancora. Ma torniamo alle notizie. Il nuovo decreto è già pronto. I massimi annuali delle franchigie mediche saliranno a 140 euro in totale euro. Aggiornati ogni anno secondo l'ENS. Il governo ha trasmesso alle commissioni consultive dell'assicurazione malattia un nuovo decreto che prevede indicizzazione in un raddoppio dei massimi annuali delle franchigie mediche e delle partecipazioni forfettarie. A partire dal 1 ottobre 2026, il tetto per le franchigie mediche, comprese quelle relative a farmaci, per infermieristiche, fisioterapia e trasporti sanitari, sarà portato a 70 euro. Analogo aumento sarà applicato alle partecipazioni forfettarie per visite mediche, esami di biologia clinica e radiologici, anch'io fissate a 70 euro. In totale, la soglia massima di spesa a carico dell'assicurato passerà da 100 euro a 140 euro, con un incremento del 40%. Il provvedimento stabilisce inoltre che, a partire dal 1 gennaio 2028, i massimi saranno rivalutati annualmente in base all'inflazione, calcolata sulla media annuale dei prezzi al consumo, escluso il tabacco, e basata sui 12 mesi precedenti la data di aggiornamento. Il valore ottenuto verrà arrotondato all'intero più vicino in caso di arrotondamento che non produce un aumento, che l'anno successivo il coefficiente terrà conto dell'accumulo dei tassi di inflazione dei due periodi. Il documento non contiene stime di risparmio per il bilancio della sicurezza sociale, ma ricorda che nel 2026 il deficit previsto potrebbe superare i 23,2 miliardi di euro, ben al di sopra dell'obiettivo di 19,4 miliardi. Dopo il raddoppio dei massimi avvenuto nel 2024, le precedenti proposte di ulteriori aumenti, per cui quelle avanzate dall'ex premier François Bayrou, sono state abbandonate. Il nuovo quadro di indicizzazione rappresenta quindi la prima modifica concreta dei massimi delle franchigie da più di 2 anni, con un impatto diretto sulla spesa a carico dei cittadini e una procedura di adeguamento che seguirà l'andamento dell'inflazione. FM Business, 24 agosto 2026. Fact check by Gemma Foire. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 26 agosto 2026 su 75 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Una notte di guerra a Gaza a bambini privati dei loro aquiloni. Le forze israeliane hanno ordinato l'immediata sospensione di ogni volo di aquiloni, rane e palloni in vista del confine di Gaza. L'ordine è stato comunicato a una madre che descrive la decisione come ingiusta e dannosa per i suoi figli. Le autorità hanno avvertito che qualsiasi attività di lancio verso il territorio israeliano sarà considerata una violazione delle regole di sicurezza, giustificando così l'azione con la protezione della popolazione. United Airlines lancia nuovi collegamenti diretti tra Francia e Stati Uniti. La compagnia aerea statunitense ha annunciato l'apertura di voli diretti da New York a Marsiglia e da Washington a Tolosa, con partenza prevista per l'anno prossimo. L'iniziativa fa parte di una più ampia strategia di espansione europea della compagnia, che include anche rotte stagionali per Marsiglia. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo da imprese e turisti che beneficiano di tempi di viaggio più rapidi. Il prezzo del petrolio scende mentre gli Stati Uniti puntano su pressioni economiche contro l'Iran. I mercati energetici hanno registrato un calo del prezzo del petrolio in risposta a una nuova strategia statunitense che sfrutta sanzioni secondarie per limitare le esportazioni iraniane. Il governo ha aumentato le restrizioni commerciali, mirando a paesi che commerciano con Teheran, e ha annunciato ulteriori misure per bloccare il transito di risorse nello stretto di Hormuz. Gli analisti prevedono che le tensioni continueranno a influenzare la volatilità dei prezzi. Un giudice degli Stati Uniti respinge l'appello di Ghislaine Maxwell. Il Tribunale federale ha confermato la condanna di Ghislaine Maxwell, respingendo la sua richiesta di annullare la sentenza per motivi procedurali. Decisione rafforza le sanzioni già inflitte a Maxwell per il suo coinvolgimento nel caso epsteiniano. Gli avvocati di difesa hanno sostenuto l'assenza di fondamento legale, ma il giudice ha ritenuto le argomentazioni insufficienti. Il Canada impone dazi punitivi su oltre 20 miliardi di dollari di merci statunitensi. Il governo canadese ha annunciato una serie di dazi retaliatori che colpiscono prodotti americani per un valore complessivo superiore a 20 miliardi di dollari. La misura è una risposta diretta alle nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti, che mirano a proteggere industrie chiave canadesi. Le autorità hanno previsto un pacchetto di sostegno di 7 miliardi di dollari per i settori più colpiti dalle contromisure. SpaceX prevede la costruzione di un porto spaziale da 100 miliardi di dollari in Louisiana. Il colosso aerospaziale ha rivelato i piani per un nuovo sito di lancio nella regione sud-centrale degli Stati Uniti, con un investimento previsto di un centinaio di miliardi di dollari. Il progetto prevede la possibilità di effettuare oltre 30 missioni al giorno entro il 2030, consolidando la posizione di SpaceX come leader nel mercato dei voli spaziali commerciali. L'annuncio è arrivato in un periodo di crescente concorrenza per il lancio di satelliti. KP collabora con Huawei per la licenza della tecnologia Wi-Fi, nonostante le restrizioni statunitensi. Il colosso informatico ha firmato un accordo con la società cinese per l'uso di tecnologie Wi-Fi sviluppate da Huawei, nonostante la presenza di Huawei nella lista nera delle esportazioni statunitensi. KPI ha dichiarato che la partnership risponde a esigenze di mercato e a richieste dei clienti per soluzioni avanzate di connettività. L'accordo ha sollevato preoccupazioni in alcuni settori governativi riguardo al rispetto delle norme di sicurezza. Teo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 26 agosto 2026. Parigi, caldo progressivo con rischi di piogge serali. La mattina Parigi si risveglia con cielo molto nuvoloso e temperature intorno ai 21 gradi, recepite a 25 gradi, mentre il vento è leggero, circa 15 km. Nel pomeriggio il sole si fa più intenso e le temperature salgono a 29 gradi, percepite a 32 gradi. con venti moderati di 10 km e raffiche fino a 25 km, senza precipitazioni in vista. Tardo pomeriggio resta caldo, 27 gradi, con vento che si rinforza a 30 km ma senza pioggia. La notte porta il rischio di piogge, con temperature che scendono a 23 gradi, venti che possono raggiungere gli 80 km/h e una probabilità di precipitazione del 90%. In sintesi, la giornata varia da un minimo di 20 gradi a un massimo di 29 gradi. Un vento da leggero a molto forte nel tardo turno. Plevo è fornito da esperto Regis Crippet Monaco. Clima mite e sereno per tutta la giornata. Al mattino a Monaco il cielo è a metà nuvoloso. La temperatura è di 24 gradi. Ma precipita a 25 gradi, con venti deboli di 10 km e senza di piogge. Nel pomeriggio la situazione migliora. Il sole fa capolino tra le nuvole. La temperatura raggiunge i 27 gradi. Percepita a 33 gradi, venti costanti a 10 km e nessuna minaccia di pioggia. Se si mantengono condizioni stabili, temperature di 25 gradi, venti leggeri di 10 km e cielo che diventa sempre più luminoso, senza rischio di acquazzoni. Durante la notte il clima resta tranquillo, con 23 gradi, venti lievi di 10 km e assenza di precipitazioni. L'intervallo termico della giornata è compreso tra 24 gradi e 27 gradi, con vento debole e cielo prevalentemente sereno. Milano ha temperature in aumento e cielo variabile. La mattina a Milano nuvolosa. La temperatura è di 24 gradi, percepita a 24 gradi. Con venti leggeri da nord, est a 2 km e nessuna pioggia. Il cielo rimane coperto o molto coperto fino a metà mattina, ma le temperature si mantengono intorno ai 24 gradi e i venti rimangono deboli, inferiori a 5 km/h. Nel pomeriggio le nubi si diradano, con temperature che salgono progressivamente fino a 29 gradi, tepiti a 31,2 gradi, mentre il vento resta debole da sud-est, intorno a 1 km/h. La sera Milano presenta un cielo misto con nubi sparse, temperature di 27 gradi, venti leggeri di 1 km da sud-ovest, e nessuna pioggia. La notte aria si raffredda leggermente, con temperature che oscillano tra 25 gradi e 26 gradi, venti deboli circa 1-3 km e assenza di precipitazioni. La giornata mostra un range termico da 24 gradi a 29 gradi, con vento quasi inesistente e un profilo di pioggia nullo. Dato fornito da esperta Daniela Berlusconi di 3B Meteo, editoriale Meteo di Rachel. Clima ovunque, tranne dove vuoi tu. Non è che tutti gli scarafaggi della Terra abbiano deciso all'improvviso di trasformarsi in nuvole minacciose, ma la gente sembra comunque attribuire ogni raffica di vento al grande masterplan del cambiamento climatico. Se domani dovesse nevicare a mezzogiorno a Roma, ci conviene già tirare fuori l'ombrello del 2030, o meglio ancora, un manifesto contro il riscaldamento globale? Ma è vero, perché ogni lieve sbalzo di temperature deve diventare la prova definitiva che il pianeta sta soffrendo più di noi stessi. Non c'è forse un po' di spazio per le buone vecchie variazioni stagionali, senza che tutto il mondo debba lanciare un tweet di allarme? In fondo, se anche le previsioni fossero un po' più umane, forse riusciremmo a smettere di urlare. È la fine del mondo, ad ogni cambiamento di pressione, con del giorno. Un monaco chiese: quale è il vero volto del tempo oggi? Zhao Zhu rispose: cielo è sereno al mattino, nuvoloso a mezzogiorno, piove solo nella mente di chi teme. Il monaco replicò: allora il tempo è un'illusione? Zhao Zhu concluse: non è né tempo né illusione, è semplicemente il presente che scivola. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Wine su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. STEM 1575 News, il notiziario di French 24 e Radio Centrale Milano.

Sì, I Will Always Love You era sua, insieme a tantissimi altri brani. Scompare l'autrice di I Will Always Love You, Dolly Parton. Bruno Le Maire vuole una capitale unica per l'Europa, Francia, Germania, Italia e altre nazioni, una capitale unica. E Macron vuole un parco manga, ne abbiamo parlato ieri, ma Disneyland Paris è stato quasi sempre in perdita. Benvenuti a M1575 News, il notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per mercoledì 26 agosto 2026, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com, in redazione Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Dolly Parton è morta ieri, 25 agosto, a 80 anni, nella sua amata Tennessee. Con lei scomparono delle figure più grandi e riconoscibili della musica americana, cantante, compositrice, attrice, imprenditrice e filantropa, capace di attraversare più di 60 anni di cultura popolare senza mai rinunciare alle proprie radici. Era nata il 19 gennaio 1946 nell'East Tennessee, quarta di 12 figli in una famiglia poverissima che viveva in una piccola casa sulle montagne delle Smoky Mountains. Il Tennessee non fu soltanto un luogo della sua nascita, fu materia prima della sua musica. Suo padre, Lee, lavorava la terra e allevava bestiame, mentre sua madre le trasmise l'amore per le ballate, per il canto. Dolly cominciò a scrivere canzoni da bambina e a esibirsi giovanissima. A 13 anni era già sul palco del Grand Ole Opry e nel 64, appena finito il liceo, partì per Nashville con una valigia di cartone per inseguirle il suo sogno. Si potrebbe dire che suo padre allevava mucche e Dolly allevava canzoni. Ne avrebbe scritte più di 3.000, trasformando ricordi, dolori, amori e storie della gente comune in musica. A Nashville arrivò il successo, prima accanto a Porter Wagoner e poi come solista. Tra le sue canzoni più celebri ci sono Jolene, la drammatica supplica alla donna che potrebbe portarle via l'uomo amato, Coat of Many Colors, ispirata alla povertà, 9 to 5, diventata un inno alle donne che lavorano, Here You Come Again, Island of the Stream, e in grande duetto con Kenny Rogers e naturalmente I Will Always Love You, scritta da Dolly nel 1973 come addio professionale a Wagoner. Una canzone già enorme nella sua versione, poi trasformata da Whitney Houston in un fenomeno mondiale, come scrive il Country Music Hall of Fame. Ma ridurre Dolly Parton nei suoi dischi sarebbe impossibile. Fu attrice con film come 9 to 5 and Still, Magnolias, produttrice, donna d'affari e crescita di Dollywood, il grande parco tematico del Tennessee, e soprattutto fu una straordinaria filantropa. Con l'Imagination Library ha portato libri gratuitamente a milioni di bambini, mantenendo sempre un legame profondo per la terra, anzi con la terra e con la comunità da cui era partita. Il suo percorso, da una bambina poverissima nell'Appalachia a una delle artiste più amate della pianeta, è una delle più sorprendenti storie americane di riscatto. E per onorare Dolly, ascoltiamo ancora una volta, prima del resto delle notizie, I Will Always Love You, nella sua versione live.

0: Thank you. Thank you so much. We'll be right back after this commercial. Thank you.
1: Editoriale di Rachel. Il circo dei conti da carta pesta. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Disneyland Paris ha 15-16 milioni di visitatori. Ma i conti lo mostrano più come un mulino a vento che non come una miniera d'oro. Com'è possibile che un parco che incanta bambini e adulti con topi parlanti riesca a distribuire profitti solo una volta su due? Forse perché i soldi finiscono subito in nuovi ottovolanti, hotel a tema e merchandising, trasformando il profitto in un ciclo infinito di reinvestimenti. È davvero una forte marginalità? O solo un eufemismo per dire? Non ci resta nulla. Poi arriva la notizia del nuovo concorrente saudita, pronto a spendere 6 miliardi per tre parchi a Sergi. Strano che la stampa dica che la concorrenza sarà benefica per i turisti. Come se una pioggia di investimenti non fosse altro che un temporale che rischia di allagare il già fragile equilibrio finanziario di Disney. Dove ho timore che questi soldi provenienti dal fondo sovrano possano trasformare la regione in un parco tematico del petro. Capitalismo? Eppure il reportage cita cifre di crescita, tassi di occupazione e margini impressionanti di Asterix e poi di Ufu, mentre dimentica di chiedersi chi paga davvero il conto. I 20.000 dipendenti con salari gravati da 1 miliardo di euro di costi fissi. O i familiari che svuotano i portafogli per souvenir che costano più di un biglietto. In un'epoca in cui l'inflazione morde più forte delle montagne russe, la retorica della rentabilità suona più come una canzone di plastica. In conclusione, la narrazione media ci dipinge un paesaggio di prosperità che si fonda su una costante corsa al investimento, cui quasi a dimostrare che la vera attrazione è il flusso di denaro che entra ed esce, non le magie di Topolino. Ma quando l'ultimo ingresso è pagato, ma il parco resta ancora in rosso o è solo un trucco di luci e fuochi d'artificio per farci credere che tutto vada bene? Quando giorno, un monaco chiese al maestro: se un parco d'intrattenimento attira milioni di visitatori, ma registra profitto solo una volta su due, qual è la natura delle ricchezze che offre? Il maestro rispose: la ricchezza è un eco che rimbalza tra lei. Un tranio russo è solo chi ascolta il silenzio tra due urla capisce il vero valore. Il monaco insistette. Allora, quando un nuovo impero investe miliardi per costruire altre montagne russe, il pubblico guadagna o perde la sua libertà di scelta? Il maestro sorrise. Il pubblico sceglie il viaggio, non la meta. La libertà è capire che ogni corsa è una lezione di caduta e risalita. E che il vero premio è il sorriso di chi, stanco, si alza ancora. Ma torniamo alle notizie. Il nuovo decreto è già pronto. I massimi annuali delle franchigie mediche saliranno a 140 euro in totale euro. Aggiornati ogni anno secondo l'ENT. Il governo ha trasmesso alle commissioni consultive dell'assicurazione malattia un nuovo decreto che prevede indicizzazione in un raddoppio dei massimi annuali delle franchigie mediche e delle partecipazioni forfettarie. A partire dal 1 ottobre 2026, il tetto per le franchigie mediche, comprese quelle relative a farmaci, per infermieristiche, fisioterapia e trasporti sanitari, sarà portato a 70 euro. Analogo aumento sarà applicato alle partecipazioni forfettarie per visite mediche, esami di biologia clinica e radiologici, anch'io fissate a 70 euro. In totale, la soglia massima di spesa a carico dell'assicurato passerà da 100 euro a 140 euro, con un incremento del 40%. Il provvedimento stabilisce inoltre che, a partire dal 1 gennaio 2028, i massimi saranno rivalutati annualmente in base all'inflazione, calcolata sulla media annuale dei prezzi al consumo, escluso il tabacco, e basata sui 12 mesi precedenti la data di aggiornamento. Il valore ottenuto verrà arrotondato all'intero più vicino in caso di arrotondamento che non produce un aumento e che l'anno successivo il coefficiente terrà conto dell'accumulo dei tassi di inflazione dei due periodi. Il documento non contiene stime di risparmio per il bilancio della sicurezza sociale, ma ricorda che nel 2026 il deficit previsto potrebbe superare i 23,2 miliardi di euro, ben al di sopra dell'obiettivo di 19,4 miliardi. Dopo il raddoppio dei massimi avvenuto nel 2024, le precedenti proposte di ulteriori aumenti, per cui quelle avanzate dall'ex premier François Bayrou, sono state abbandonate. Il nuovo quadro di indicizzazione rappresenta quindi la prima modifica concreta dei massimi delle franchigie da più di 2 anni, con un impatto diretto sulla spesa a carico dei cittadini e una procedura di adeguamento che seguirà l'andamento dell'inflazione. FM Business, 24 agosto 2026. Fact check by Gemma Foire. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 26 agosto 2026 su 75 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Una notte di guerra a Gaza a bambini privati dei loro aquiloni. Le forze israeliane hanno ordinato l'immediata sospensione di ogni volo di aquiloni, tranne i palloni in vista del confine di Gaza. L'ordine è stato comunicato a una madre che descrive la decisione come ingiusta e dannosa per i suoi figli. Le autorità hanno avvertito che qualsiasi attività di lancio verso il territorio israeliano sarà considerata una violazione delle regole di sicurezza, giustificando così l'azione con la protezione della popolazione. United Airlines lancia nuovi collegamenti diretti tra Francia e Stati Uniti. La compagnia aerea statunitense ha annunciato l'apertura di voli diretti da New York a Marsiglia e da Washington a Tolosa, con partenza prevista per l'anno prossimo. L'iniziativa fa parte di una più ampia strategia di espansione europea della compagnia, che include anche rotte stagionali per Marsiglia. L'annuncio è stato accolto con entusiasmo da imprese e turisti che beneficiano di tempi di viaggio più rapidi. Il prezzo del petrolio scende mentre gli Stati Uniti puntano su pressioni economiche contro l'Iran. I mercati energetici hanno registrato un calo del prezzo del petrolio in risposta a una nuova strategia statunitense che sfrutta sanzioni secondarie per limitare le esportazioni iraniane. Il governo ha aumentato le restrizioni commerciali, mirando a paesi che commerciano con Teheran, e ha annunciato ulteriori misure per bloccare il transito di risorse nello stretto di Hormuz. Gli analisti prevedono che le tensioni continueranno a influenzare la volatilità dei prezzi. Un giudice degli Stati Uniti respinge l'appello di Ghislaine Maxwell. Il Tribunale federale ha confermato la condanna di Ghislaine Maxwell, respingendo la sua richiesta di annullare la sentenza per motivi procedurali. Decisione rafforza le sanzioni già inflitte a Maxwell per il suo coinvolgimento nel caso Epsteiniano. Gli avvocati di difesa hanno sostenuto l'assenza di fondamento legale, ma il giudice ha ritenuto le argomentazioni insufficienti. Il Canada impone dazi punitivi su oltre 20 miliardi di dollari di merci statunitensi. Il governo canadese ha annunciato una serie di dazi retaliatori che colpiscono prodotti americani per un valore complessivo superiore a 20 miliardi di dollari. La misura è una risposta diretta alle nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti, che mirano a proteggere industrie chiave canadesi. Le autorità hanno previsto un pacchetto di sostegno di 7 miliardi di dollari per i settori più colpiti dalle contromisure. SpaceX prevede la costruzione di un porto spaziale da 100 miliardi di dollari in Louisiana. Il colosso aerospaziale ha rivelato i piani per un nuovo sito di lancio nella regione sud-centrale degli Stati Uniti, con un investimento previsto di un centinaio di miliardi di dollari. Il progetto prevede la possibilità di effettuare oltre 30 missioni al giorno entro il 2030, consolidando la posizione di SpaceX come leader nel mercato dei voli spaziali commerciali. L'annuncio è arrivato in un periodo di crescente concorrenza per il lancio di satelliti. KPI collabora con Huawei per la licenza della tecnologia Wi-Fi, nonostante le restrizioni statunitensi. Il colosso informatico ha firmato un accordo con la società cinese per l'uso di tecnologie Wi-Fi sviluppate da Huawei, nonostante la presenza di Huawei nella lista nera delle esportazioni statunitensi. KPI ha dichiarato che la partnership risponde a esigenze di mercato e a richieste dei clienti per soluzioni avanzate di connettività. Ricorda ha sollevato preoccupazioni in alcuni settori governativi riguardo al rispetto delle norme di sicurezza. Teo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 26 agosto 2026. Parigi, caldo progressivo con rischi di piogge serali. La mattina Parigi si risveglia con cielo molto nuvoloso e temperature intorno ai 21 gradi. Recepite a 25 gradi, mentre il vento è leggero, circa 15 km. Nel pomeriggio il sole si fa più intenso e le temperature salgono a 29 gradi. Percepite a 32 gradi. Con venti moderati di 10 km, raffiche fino a 25 limoli, senza precipitazioni in vista. Tardo pomeriggio resta caldo, 27 gradi, con vento che si rinforza a 30 km ma senza pioggia. La notte porta rischi di piogge, con temperature che scendono a 23 gradi, venti che possono raggiungere gli 80 km all'ora e una probabilità di precipitazione del 90%. In sintesi, la giornata varia da un minimo di 20 gradi a un massimo di 29 gradi. Un vento da leggero a molto forte nel tardo turno. Clevo è fornito da esperto Regis Crepit Monaco. Clima mite e sereno per tutta la giornata. Al mattino a Monaco il cielo è a metà nuvoloso. La temperatura è di 24 gradi. Ma il precipito è 25 gradi, con venti deboli di 10 km e senza di piogge. Nel pomeriggio la situazione migliora. Il sole fa capolino tra le nuvole. La temperatura raggiunge i 27 gradi. Precipita a 33 gradi, venti costanti a 10 km e nessuna minaccia di pioggia. Se si mantengono condizioni stabili, temperature di 25 gradi, venti leggeri di 10 km e cielo che diventa sempre più luminoso, senza rischio di acquazzoni. Durante la notte il clima resta tranquillo, con 23 gradi, venti lievi di 10 km e assenza di precipitazioni. Intervallo termico della giornata è compreso tra 24 gradi e 27 gradi, con vento debole e cielo prevalentemente sereno. Milano ha temperature in aumento e cielo variabile. La mattina a Milano è nuvolosa. La temperatura è di 24 gradi, percepita 24 gradi. Con venti leggeri da nord, resta 2 km e nessuna pioggia. Il cielo rimane coperto o molto coperto fino a metà mattina, ma le temperature si mantengono intorno ai 24 gradi e i venti rimangono deboli, inferiori a 5 km IV. Nel pomeriggio le nubi si diradano con temperature che salgono progressivamente fino a 29 gradi, percepiti a 31,2 gradi, mentre il vento resta debole da sud-est, intorno a 1 km/h. La sera Milano presenta un cielo misto con nubi sparse, temperature di 27 gradi, venti leggeri di 1 km da sud-ovest e nessuna pioggia. La notte aria si raffredda leggermente, con temperature che oscillano tra 25 gradi e 26 gradi, venti deboli circa 1-3 km e assenza di precipitazioni. La giornata mostra un range termico da 24 gradi a 29 gradi, con vento quasi inesistente e un profilo di pioggia nullo. Dato fornito da esperta Daniela Berlusconi di 3B Meteo, editoriale Meteo di Rachel. Clima ovunque, tranne dove vuoi tu. Non è che tutti gli scarafaggi della Terra abbiano deciso all'improvviso di trasformarsi in nuvole minacciose, ma la gente sembra comunque attribuire ogni raffica di vento al grande master plan del cambiamento climatico. Se domani dovesse nevicare a mezzogiorno a Roma, ci conviene già tirare fuori l'ombrello del 2030, o meglio ancora, un manifesto contro il riscaldamento globale? Ma è vero, perché ogni lieve sbalzo di temperature deve diventare la prova definitiva che il pianeta sta soffrendo più di noi stessi. Non c'è forse un po' di spazio per le buone vecchie variazioni stagionali, senza che tutto il mondo debba lanciare un tweet di allarme? In fondo, se anche le previsioni fossero un po' più umane, forse riusciremmo a smettere di urlare. È la fine del mondo, ad ogni cambiamento di pressione, con del giorno. Un monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Saoju rispose: cielo è sereno al mattino, nuvoloso a mezzogiorno, piove solo nella mente di chi teme. Il monaco replicò: allora il tempo è un'illusione? Saoju concluse: non è né tempo né illusione, è semplicemente il presente che scivola. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Wine su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Stem 1175 News, il notiziario di French 24 e Radio Centrale Milano.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: All right, pussy, pussy, pussy, come on in, pussy lovers! Here at the Titty Twister, we're slashing pussy in half. Give us an offer on our vast selection of pussy. This is a pussy blowout. All right, we got white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy. We got hot pussy, cold pussy. We got wet pussy. We got smelly pussy. We got hairy pussy, bloody pussy. We got snapping pussy. We got silk pussy, velvet pussy, nalga hide pussy. We even got horse pussy, dog pussy. Chicken pussy, come on, you want pussy? Come on in, pussy lovers. If we don't got it, you don't want it. Come on in, pussy lovers.
2: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italian Groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano. Italia.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che legano l'Italia e la Francia. Questa volta proviamo a tracciare un parallelismo tra due italiani che in diversi momenti storici hanno conquistato il pubblico francese tramite la propria musica e il cinema. Da una parte Yves Montand, all'anagrafe Yves Olivi, italiano emigrato a Marsiglia che ha fatto la propria fortuna nel cinema e nella chanson francese. Dall'altra, Andrea Laszlo de Simone, compositore e cantautore italiano che conquista il pubblico francese con le proprie colonne sonore, fino ad arrivare alla vittoria del premio César nel 2024. Andiamo con ordine e introduciamo Yves Montand come abbiamo sempre fatto, con la sua canzone più rappresentativa. Questa è Les Feuilles Mortes.

Le Feuilles Mortes, e cioè Le Foglie Morte, è una canzone che nasce come colonna sonora del film Mentre Parigi Dorme del 1946, debutto cinematografico di Yves Montand. All'interno del film l'attore canta questa canzone e la sua interpretazione la rende celebre. Si tratta di un'opera scritta utilizzando i versi di una poesia di Jacques Prévert, mentre la musica è di Joseph Cosma, che appunto realizzò la colonna sonora. Per i francesi la canzone diventa un classico, si perde il conto delle cover e ancora oggi continua ad apparire ogni tanto in diversi talent show. In sostanza, un perfetto esempio di come la musica, veicolata tramite il cinema, diventi un mezzo di diffusione di cultura. Rimaniamo in tema e facciamo un altro esempio molto simile, ma prima, come sempre, ascoltiamo. Questa è Sous le ciel de Paris di Yves Montand.

Ebbene, anche questa canzone, che forse per alcuni francesi può essere pure più iconica di Les Feuilles Mortes, nasce originariamente come colonna sonora di un film, l'omonimo Sous le ciel de Paris. A molti può essere nota più per l'interpretazione di Edith Piaf che per quella di Yves Montand. Entrambi comunque ne hanno fatto un inno romantico simbolo dell'immagine della Francia nel mondo. Visto poi che li abbiamo nominati entrambi, vale la pena ricordare che i due hanno avuto una storica relazione, sia professionale che sentimentale, che ha fortemente influenzato le carriere di entrambi. E ancora oggi se ne parla. Con ciò detto, passiamo dal secolo scorso a quello attuale e presentiamo, come preannunciato, un artista che sempre grazie al cinema si sta facendo sempre più strada nei cuori e nelle menti del pubblico francese. Stiamo parlando di Andrea Laszlo de Simone, che introduciamo con un suo brano del 2021. Vivo!

Come dicevamo, questa sorta di ballata è uscita nel 2021 ed è uno dei casi in cui Andrea Laszlo De Simone ha accompagnato alla propria musica anche dei progetti visivi. Il caso più emblematico è probabilmente il suo album del 2019 Immensità, che era accompagnato addirittura da un mediometraggio musicale. E allora, per un artista dalla carriera così lunga, che ha sempre evidentemente visto un legame tra le immagini e la propria musica, era inevitabile, forse, un passaggio anche alla colonna sonora e al cinema. Questa evoluzione è avvenuta in maniera organica in due direzioni diverse, ma che hanno avuto lo stesso risultato. Da un lato, alcune canzoni che aveva scritto per i propri album sono state scelte appositamente come accompagnamento di alcune scene di film. In altri casi, invece, gli è stata commissionata direttamente la composizione di colonne sonore nuove e originali per film che dovevano ancora uscire. A rappresentare il primo caso c'è Conchiglie, dal già citato album del 2019 Immensità. Non ti sei

Questa canzone compare in diverse opere di cinema e televisione. Per citarne due, entrambe del 2022, Le Lycéennes di Christophe Honoré e anche Tutto chiede salvezza di Francesco Bruni. In altri casi, invece, come dicevamo, è stato compositore ad hoc di colonne sonore per film. Questa attività è culminata nel 2024 con la vittoria del premio César, e cioè il riconoscimento dato dall'Accademia del Cinema Francese, per la miglior colonna sonora. La vittoria è arrivata per il suo lavoro sul film Le Règne Animal, e noi ora ci ascoltiamo un estratto di queste composizioni.

0: concludo consigliandovi l'ascolto di una traccia che si trova nell'album della colonna sonora di questo film, ma che non appare da nessuna parte nella pellicola. Si chiama proprio Le Règne Animal e Andrea Laszlo De Simone l'ha scritta come esigenza artistica alla fine del suo lavoro sulla colonna sonora. Con questo siamo arrivati alla conclusione. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch, che saluta gli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. La proposta a cui vi lasciamo è una cover di Sous le ciel de Paris che abbiamo sentito prima. In questo caso a cantare è Zaz, che alcuni ricorderanno per la sua Je veux che nel 2010 ha fatto grande successo in Italia. E allora, Zaz con Sous le ciel de Paris.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

0: Milano Centrale, al centro della musica.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

c'è sempre, il tempo lui soltanto si muove e noi restiamo immobili finché ci porta un suono atteso chissà quanto e ci promettiamo indivisibili alberi che sfilano come persone care, fantasmi della strada devi prendere o lasciare, sì comunque

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectations e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

Un personaggio assolutamente fuori dal comune, lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico. In questa versione particolare, dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

0: Radio Centrale Milano.
1: Ciao, sono Maria da Botricello e anch'io ascolto Just Train.
2: Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

0: E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dei titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un logo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che... Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. E scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare e una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? E quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso. Il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che mi farei piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi col clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai, e sono contento, insomma, del risultato. Non vedo l'ora che la gente lo ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico, cioè ho detto io voglio che Federico Calcagno, che è clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da un tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima, diciamo che ho pensato ai musicisti quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea, perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, È un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti i nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico, pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' è la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato. Cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stu Ascura che sta presentando in radio su Just Train. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile a febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma. E con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Sto Ascura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, con il quale voglio insistere e continuare perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, in realtà allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato un mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me, e lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto, non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo e ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo, grazie mille Francesco, mi son divertito e spero vi piaccia l'album, grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: ci si sta.
1: Sei forte, papà!
0: Stringendosi un po'. Dai, dai. Sì, lo prendo.

0: Adesso quando torniamo a casa cosa dirà la mamma?
1: Speriamo che non li buttare fuori.
0: Ma si arrabbia.
2: No, glielo dico io alla mamma.
0: Glielo dici tu. Ma quando c'è da arrivare con tutti questi animali, dai. Il picchio, la lepre, i cani.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

mi sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Echinocactus grusoni. Il cuscino della suocera. Ebbene sì. Se penso a questa pianta, comprendo quanto sia grande l'incredulità umana. Far sedere sulle spine colei che si è fatto un culo per mettere al mondo la tua metà. Eh già, una palla che diviene un mappamondo per quel che ha sofferto e ciò che ti ha regalato. Ma si sa che se a cavallo nato non si guarda in bocca. Il sorriso abbonda sulla bocca degli stolti ed il pane finisce sempre nella pancia di chi i denti non li ha.

0: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Un treno di musica.

applausi per la musica dal vivo, per la musica suonata, per la musica suonata da musicisti, cantata da cantanti veri, dove non c'è intelligenza artificiale, dove c'è l'intelligenza e la voglia di fare musica di tantissimi musicisti, parte dei quali hanno partecipato al Veneto Rock Contest. Ciao a tutti da Enzo The Bassman da Radio Centrale Milano. Oggi vi proponiamo proprio il volume 1 della quinta edizione del Veneto Rock Contest, la compilation ufficiale, dove potrete ascoltare 8 band con 8 brani originali. Bene, allora iniziamo con la prima della nostra selezione, ovvero gli Emotional Choice. Gli Emotional Choice sono una band di Modena nata nel 2025 dall'incontro tra Riccardo Stefanangeli, Kirill e Francesco Ghini, uniti da una comune sensibilità artistica e da una scelta profondamente emozionale, hanno trovato proprio in questo il significato del nome della band. Il gruppo propone brani inediti in lingua inglese caratterizzati da un sound emotional rock che fonde influenze provenienti da diversi generi musicali. L'obiettivo è dare vita a una musica autentica, capace di trasmettere emozioni e condividere con sincerità la propria espressività.

Era The Right One dagli Emotional Choice. Da Veneto Rock Contest volume 1 si continua con gli Onob, onirica, notturna, ostentazione di bellezza. Gli Onob sono una band nata nel 2018 a San Bonifacio, Verona, dalle ceneri dei Cardiac, storico progetto dark post-rock, con una formazione rinnovata. Il gruppo intraprende un nuovo percorso artistico, esplorando sonorità che spaziano dal post-punk al goth e death rock fino alla neopsichedelia degli anni 80 e 90, reinterpretate con uno stile personale e contemporaneo. Fedeli alla filosofia del movimento Do It Yourself, gli Onob realizzano musica originale ed autoprodotta, caratterizzata da atmosfere intense e suggestive, con richiami all'arte dadista, alla poesia e al cinema in bianco e nero.

Questi erano gli Onob con Il Salto, testi interpretati in italiano dalla vocalist Betty, che affrontano temi legati all'esistenza, alla libertà individuale ed al rifiuto dell'omologazione, dando voce a un'identità artistica autentica e profondamente indipendente. Arrivano nuvole blu all'orizzonte di Veneto Rock Contest, The Blue Clouds, una band veronese nata nei primi mesi del 2025, composta da 5 giovani musicisti di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Il gruppo propone un energico sound brit rock ispirato alla tradizione britannica, ma reinterpretato con entusiasmo, personalità ed uno sguardo rivolto al presente. Attraverso le loro esibizioni, i brani originali, i The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione.

Let's take our anger out. The Blue Clouds puntano a trasmettere energia, coinvolgimento e passione, portando sul palco tutta la freschezza e la determinazione di una nuova generazione di musicisti. Già partito anche Pathos, che è un progetto musicale del cantautore rock fiorentino Simone Moschini. Nato nel 2010 come naturale evoluzione della precedente esperienza artistica con il nome Metamorfosi. Nel corso degli anni il progetto ha visto alternarsi numerosi musicisti, ognuno dei quali ha contribuito a definirne l'identità ed il percorso creativo. Le sonorità di Pathos spaziano tra dark wave e pop rock, con brani inediti in lingua italiana, che affrontano i temi introspettivi ed esistenziali.

Tra i progetti più rappresentativi spicca I Sette Peccati Capitali, un percorso musicale che dedica un brano a ciascun peccato, affiancato da canzoni come La Scala del Cielo, Fuoco, I Due Mondi, Voglio le mie ali, Non ho paura, Beffa colossale, che è proprio il brano che abbiamo ascoltato, e Schiavo di te stesso. Un viaggio artistico in continua evoluzione, guidato dalle ricerche espressive e dalla volontà di raccontare emozioni attraverso la musica. La musica che continua con Veneto Rock Contest volume 1, che passa anche da Milano, dove troviamo i Distrania, che sono un trio rock che porta in scena una musica autentica e viscerale, capace di unire le proprie radici rock a sonorità contemporanee, con canzoni che nascono dall'incontro tra fragilità e forza, introspezione e distorsione, dando vita a un percorso intenso e ricco di personalità.

Istranea con Sempre in debito, un sound che si muove tra atmosfere evocative e un rock diretto e sincero, che è capace di trasformare le sfumature e i contrasti in una precisa identità artistica. Sul palco i Istranea esprimono tutta la loro energia attraverso un'alchimia potente e istintiva, mettendo in musica emozioni, tensioni e autenticità. La band è composta da Daniele alla voce e chitarra, Adriano al basso e Stefano alla batteria. Ed ora, Cunico.

Cunico, Beppe Cunico con questo The Dirt Under Your Feet da Veneto Rock Contest volume 1. Ecco, Beppe, dopo l'esperienza come batterista negli anni 80 ed una lunga attività come sound engineer, ecco il ritorno alla musica che prende forma grazie alla riscoperta della passione per la composizione, dando vita ad un percorso artistico personale ed autentico. Dal debutto con l'album Passion, Love, Art and Soul del 2020, seguito da From Now On nel 2023, fino al recente Flexible Chaos, il progetto sviluppa un sound che unisce rock progressivo e cantautorato, con influenze che spaziano dai Pink Floyd ai Genesis fino a Steven Wilson. Sul palco Cunico è affiancato da Roberto Artuso alla batteria, Matteo Padovan alla chitarra e Giacomo Canazza al basso. Le sue canzoni affrontano temi di forte attualità sociale, libertà, speranza e crescita personale, invitando a riflettere sul presente senza rinunciare a una visione positiva del futuro. Un progetto che mette al centro la musica suonata, l'autenticità e il valore dell'arte come strumento di espressione e cambiamento. Continuiamo ad ascoltare la selezione musicale da Veneto Rock Contest volume 1 con gli incredibili Scorpions, che ci propongono la famosissima riga del Coup.

Incredibili Scorpions, Fabio Diesel alla voce, Paul Bestia alla chitarra, Marco Iote al basso e George alla dispari alla batteria. Il loro obiettivo è portare sul palco uno spettacolo coinvolgente dove il punk rock incontra l'umorismo demenziale in uno stile tutto loro. Incredibili Scorpions con la riga del Q o Q. Continuiamo la selezione della musica indipendente, che è un passaggio veramente di grande piacere per noi di Radio Centrale Milano, anche con gli Irati che ci propongono La notte degli Alpini.

La notte degli Alpaca, degli Irati, che sono una band rock di quattro elementi della provincia di Lodi, che si è formata nel 2019. Dopo l'album d'esordio Silenzi Assordanti, il gruppo ha continuato il proprio percorso con brani inediti in italiano, caratterizzati da sonorità rock e testi ispirati al vissuto quotidiano, che sono stati raccontati attraverso la figura di Evan. Attualmente la band è al lavoro sul nuovo album Dentro Evan. E con gli Irati si conclude qui il nostro viaggio attraverso la compilation ufficiale volume 1 di Veneto Rock Contest. Abbiamo ascoltato 8 brani con 8 band, 8 brani inediti, 8 brani che fanno parte della musica indipendente che Radio Centrale Milano vuole proporre ai propri ascoltatori. La nostra radio è la radio dei musicisti, della musica indipendente, della musica suonata, che amiamo tantissimo. Enzo The Bassman vi ringrazia tantissimo per aver prestato attenzione anche a queste voci, a questi musicisti, e vi auguro buon ascolto. A presto!

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

O Léa partiu, senza na palanca. Léa já 30 anni, forse anche più. O l'avei valutò per mettere di né a banca, e poi se ne in giorno tornà in su. E fasse a palassina, e o giardinetto, e o rampicante, qua cantina e o vin. E a branda tacca erbio a usuletto, per dare una schena sei e mattina. Ma o figlio che diceva, non che pensa, a Zena, cosa ti che vede tornare?

E lea passou do tempo, forse troppo. O figlio l'insisteva, stiamo ben. Dove ti vai andare, papà? Pensiamo dopo. O viaggio, ma te vejo, non convém. Oh no, me sento ancora in gamba. Sono stufo e non ne posso proprio più. Sono stanco di sentir, signor, caramba. E vejo ritornamene un po' in giù. Ti, te nasciu e te parlo spagnolo. Mi sono nasciu zanese e non me mollo.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Ah, ma l'ho sempre saputo. Non ne ho mai fatto un mistero. La mia vita è solo un percorso. Cerco di restare con i piedi per terra, anche se in realtà amo sognare. Spesso lo faccio ad occhi aperti. Non riesco a nascondere i miei pensieri, tantomeno le mie passioni. In questo percorso mi capita di conoscere tanta gente. Non mi interessa il corpo, mi innamoro delle anime. Tutto poi finisce che passa, perché a nulla ti puoi legare. Tutto deve essere libero. Tutto deve avere il suo tempo. Non per niente, se devo scegliere un animale a cui somigliare, scelgo la farfalla. In lei ci trovo tutto. La bruttezza di un verme, il miracolo della trasformazione, la bellezza dei suoi colori, la libertà di volare, ma soprattutto il fascino di nascere e morire ogni giorno. Dico sempre che il mio sogno più grande, il mio desiderio più importante, è quello di riuscire a non pensare. Ma il pensiero frequente che assale la mia mente è quello di vivere come uno specchio, perché so che la mia vita è semplicemente un riflesso dove posso e voglio che gli altri si vedano belli. Vorrei solo che quando scomparirò di me non resti un ricordo, non resti un'immagine, ma vorrei che resti solo il piacere di uno spirito libero, che lasci un senso di benessere a chi ho avuto la fortuna di guardare negli occhi e mi ha dato a sua volta la gioia di esistere.